sou gen problèm, bon Dieu an bay, bon Dieu nan kri sa. Wa jè ya di yon mò. Yon mò, jè ya di yon mò.